farsi un selfie sulla spiaggia fra barconi e mini slip da postare su Facebook col Photoshop.

sotto il sole perché vendono l'iPhone. O bruciarsi la pensione dentro un bar.